asanamado antimi ahwele ne mienu ne miensa owo yantam di america di ahopopo di osuroya wadene stafu abreno asanamado di america yantam ni ahopopo ni osuroya wadene tumi breno wa sorry won ku ne mi diemo ori kenyane huwa na semo ori kenyane huwa na yeyemo o kenyane huwa na

0: gabo so kwatina ani wonyam ni homa ni katwa saura yesu
1: wabrem pa oya kase sempremo ne oya sempremo sempremo ya bomba ni ya obitiasia.

Watching su omini mwenda sibra Obyara niwa Mese woya nami piripipia Papa obi u kofaba e nyambe Tasibro obi u fareba e radie

mama boni fi ma fe uja eh we ni ma di sete na we ni ma di sete o we ni ma di sete we ni ma di sete o.

veniamo insieme. Oda fuo asamne le nya se so ebra di nya kokon le di nimra samusko e diena e ma ba yo e diena merma ba yo e diena en ka ba yo so ebra di nya kokon le di nimra samusko e yeli mina yeli mi pe na sabia asamne.